Recepts i Spoulops. Ipove. Zhra, shvidi da erti. Radio Tartimandi.